Teia fila, de zelo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momilla, mila, mila.

Mitton bjarne, mitton birasete, mitton agisete, utenaton fotografisete. Malaloia di lavi, mihe tutto, mihe chi.

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.

se paralia, di canivali meistero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi zaieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, e toccano, me toccanis, te lo napo.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Sepania, i canivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I cane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa cane tocca nis, me tocca no, e tocca nome, tocca nis, la po'.